stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile mandarli via. Io vorrei dirti, ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora, dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora.

Vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già alle sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. Non so decidere

forse se tu volessi forse cambierei. Ci ho ripensato tante tante volte ormai, tanto che i miei pensieri sono tutti lì. Non è possibile mandarli via. Io ti dirò, ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella

volare ed andare lontano, andare senza muovere niente, puoi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano, anche se

A me basta un raggio di sole per alzarmi dal letto, cantare una canzone. A me basta un raggio di sole.

Era canto in italian, il mondo gira tra bughi e spirù, e tante cose non si usano più, ma motivetto del tempo che fu, sussurrare voglio piano piano.

due nastri per quel rosa. Sti bambini a tre o quattro chantosi e parlava francese e a così. Fui ladriere d'adagio al contrario. Fui ladriere

guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo.

sé, ma la risposta so qual è, passar di mano ed aspettare. Nella mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non sei. E l'esperienza niente dà, un po' di vita se ne

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
7: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori, anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta, l'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
1: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

ciao a tutti, buongiorno, buona mattinata, variabile dal nuvoloso a qualche spiraglio di sole, vedremo poi cosa proporvi per il tempo in questo programma. È sabato, buon fine settimana a tutti voi, buon fine in italiano, non buon weekend, ma parla in italiano che siete in Italia. Andiamo invece all'appuntamento della radio. Ecco, io ringrazio tutti voi che mi state seguendo con attenzione, o meno mi auguro con attenzione. Ringrazio tutti coloro che anche stamattina a prendere il giornale, ormai lì è un punto di riferimento. Vittorio, vado perché poi devo ascoltare cosa dici nelle notizie. Vittorio, devo ascoltare la buona musica. Addirittura ieri mi ha scritto una persona dicendo: Vittorio, perché non fai un programma anche di Mozart, Beethoven, Bach e quant'altro? Ecco, quel programma ho già comunque comunicato e scritto, lo può richiedere al mercoledì quando c'è la lirica alla grande. Perciò ho spiegato ampiamente che non si può fare più programmi, perché ormai gli appassionati del melodramma, della lirica, non sono poi tantissimi coloro che sono culturati nella musica vera, grande musica. Ma non è di questo che parliamo. Parliamo del gioco O la va o la spacca, la famosa flottiglia degli amici del quiz che si alterneranno questa mattina nel gioco, appunto, O la va o la spacca, cui potranno anche inserire le loro risposte, esaudienti su quello che è il cognome dell'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso. Sapete dirmi, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Poi ancora il famoso disco quiz intramontabile, fortunatamente, che è passato, l'ho detto l'altro ieri in stop di Radio Montecanate, ed è questo. Bello, dolce, non è, Anna, non è una porcheria, è nel modo più assoluto quella che hai presunto tu, era proprio una grande porcheria. Infatti non conoscevo il brano, non è certo sul mio computer, questo è sul mio computer, non è però su Shazam. Poi abbiamo il rumore, eccolo qua, rumore che in tanti hanno già fatto, è inutile ripeterlo, in tanti lo faranno nel corso della giornata, e non lo fanno di notte intanto che dormono, perché lì si russa, magari se si hanno le adenoidi.

0: Dov'è la penna? Perso la penna, ecco la ricerca, 94 punti per il rumore, a voi dirmi tutte queste cose. Ed vado con il primo notiziario di Samatan.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, e ricordiamoci anche, anche della favolosa Agata. Io mi auguro che Silvana mi chiami Agata adottata, come è stato per Alice, altre due cagnoline di 10 mesi, giocherellone, contattate il 347-03-61-628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno anticiperà l'apertura a domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò conviene a tutti voi prenotare per le adesioni al 339 20 03 835. Perciò ricomincia il mercatino dell'antiquariato modernariato. Abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus lì pronto che vi aspetta per darvi composizioni da sballo, per ufficio informazioni, per un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, per. Insomma, tutto è Calicanthus, per farvi installare la app canatina, per farvi, ripeto, ascoltare quella meravigliosa radio a comando vocale che gli parlate, gli dice accenditi, spegniti, alzati, tutto, fa tutto da sola, è uno spettacolo. Calicanthus vi dà tutto questo ed Calicanthus logicamente vi dà anche il suo pensierino del giorno. Tutto quello che è nel cuore è scritto sul viso.

0: andiamo in Gran Bretagna, il Premier Starmer potrebbe dimettersi, lo dice il Daily Telegram, ricordiamo, a favore del sindaco di Manchester, ha annunciato di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni. Insomma, vedremo anche in Inghilterra quale sarà il cambio. L'Italia, ricordiamo, invia 2 cacciamine a Gibuti per intervento ad Hormuz con la tregua. Cosa fa l'Italia? Crosetto, il nostro governo dice andremo a sminare, sono pieni di mine per con i caccia mine a Gibuti, perciò è una cosa, quando si fa del bene si va sempre avanti. Viva l'Europa, viva l'Europa unita, mi auguro a 40, non più a 27, anche se dopo l'uscita di Orban, diciamo che è migliorata l'Europa non poco, diciamo la verità. Intanto Maldive, il recupero degli altri corpi è contrastato dal rischio alto, alto del meteo avverso oggi per le immersioni, submorti, indagini della Procura di Roma, non sappiamo cosa sia accaduto. 5 vittime, un corpo ritrovato, ed abbiamo invece sempre per le Maldive che è tutto bloccato logicamente per il cattivo tempo. Intanto è inspiegabile quello che è successo là in fondo a 50 metri. I connazionali che sono sulla nave, sulla barca, chiamiamola barca, ma è un yacht bellissimo, sotto shock, e dicono noi stiamo bene, pensiamo ai nostri amici che sono sotto al mare, all'oceano di 50 metri. E intanto gli Stati Uniti, Trump vuole allargare la guerra. Ormai ha preso di mira anche Cuba, qualche bombardatina potrebbe darla, è un guerrafondaio come Trump, pochi ne conosco. Gli Stati Uniti vogliono incriminare Castro, il capo della CIA a Cuba, nuove prove di dialogo, mentre il paese è stremato veramente. L'Havana assicura non noi mai stati minacciati. Vedremo insomma se Trump farà ancora un colpo di testa, quello come ha fatto in Iran senza chiedere nulla, ha cominciato a mettere e a fare e a bombardare. Ed abbiamo a Ponte Taro, il presidente apre la nuova casa custom, priorità alle persone, innovazione al territorio, una struttura modernissima che è costata 25 milioni di euro. Nasce il nuovo osservatorio sulle liste di attesa. Questa è una notizia molto molto bella della nostra provincia, nella nostra regione, perché ormai è insostenibile, sono insostenibili le liste di attesa. Ci sarà un osservatorio per vedere come, quando, perché. Ricordiamo Giampaolo Lavaggetto, referente dell'ufficio per il diritto della salute, lo avverte. Primo atto per un questionario anonimo rivolto ai cittadini. Perciò questa è una gran bella iniziativa perché ormai è diventata una vergogna quella delle liste di attesa, una vergogna. Tu devi fare una visita, un intervento, ci vuole un anno e mezzo. Paghi, tiri fuori i Danen, la settimana prossima hai la visita o l'intervento. Vergogna, è una vergogna. Ed andiamo invece fiamme gialle. Dalle creme alle parrucche, maxi sequestro in via Zarotto, nel mirino prodotti non sicuri, cosmetici non a norma, perciò più pericolosi che salutari. Ormai le fiamme gialle intervengono. Sfondiamo il vetro, e l'hanno fatto, un vetro di un'automobile dei balordi in via Mentana a Parma, due ladri che sono stati incastrati dalle telecamere e, come sempre, io aggiungo anche bastonati, questo sarebbe il meno. Ed abbiamo invece da lunedì trasloca al Maggiore di Parma la casa della comunità Pablo. Gli accessi al parcheggio, i servizi navetta sono stati ultimati e completati ed abbiamo un ringraziamento all'ASL per questo. Ed abbiamo invece il caso di Sant'Andrea Bagni Vascelli, che nel 2004 ha ucciso a colpi di fucile la moglie. La moglie, l'uomo, dall'ottobre 24 uccise la moglie a colpi di fucile. Ora, confermati i 18 anni di carcere, data la veneranda età, ma lui non ha fatto appello. Perciò i 18 anni saranno comminati, ma quasi tutti passati ai domiciliari, pensiamo, per l'età. Ed abbiamo una notizia che riguarda Salso Maggiore. Il sindaco di Salso, Luca Tanzi Musile, ha ritirato le sue dimissioni. Ha ritirato l'annuncio di Luca Tanzi, atto di responsabilità, dice, verso la città. Salso Maggiore merita, dice Luca Tanzi, di guardare avanti. Soluzione, nessun chiarimento, dice l'opposizione, e sono tanti i commenti. Già da ieri era circolata nella nostra Salso questa notizia che le dimissioni del sindaco erano state ritirate. Ed abbiamo, ecco qui un altro foglietto. Oggi il 16 è San Simone Aiolfi, Santo Ubaldo e San Pellegrino Parmense. La maggior parte dei nati oggi hanno uno stile di vita stravagante, altri invece hanno una personalità più misurata. Quello che è certo è che in tutti e due i casi la fusione è uguale. L'esuberanza, la tendenza ad aumentare piuttosto che a diminuire nel corso degli anni. ricordiamolo che lì contraddistingue un genere di equilibrio interno che fa perdere loro la pazienza molto facilmente. In questo caso devono cercare di dominarsi. Quando invece tutto va bene, sono una vera gioia per chi li ha vicini, non solo nelle arti, ma anche nelle attività e negli affari, allo sport, allo sviluppo, allo stile personale. Sono felici di avere diciamo, una interpretazione giusta, di ciò che devono fare e sono baciati dal successo. I pregi è colorito e molto espansivo, ed i difetti è instabile nelle decisioni e molto molto volubile. Come sarà il tempo oggi? Avremo un tempo qualche pioggia ancora al mattino, quelle piogge tardive che poi lasceranno spazio a un miglioramento del tempo nella seconda parte della giornata, zero termico a 1700 metri, con temperature minime più 9, massime più 19, venti deboli o localmente moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomonte.com. canate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie Flash.
2: Notizie Flash.
1: Notizie.
3: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Allora, c'est du pré, che vuol dire è tutto pronto per l'italian cuion cazzo in Italia. E allora abbiamo il gioco o la va o la spacca. Ecco, qui lo definirei un po' come la canzone di Ruggero Scandiuzzi, parole e musica. Io direi parole e giochi. Perciò parole per attendere le vostre telefonate, musica per non dilungarci troppo nell'attesa, un gioco che vedrà, come sempre, sono 10 numeri dall'1 alle 10, prima il numero, poi a vostra scelta, caccia alla pubblicità o il primo estratto su Milano questa sera, quando Diletta, ciao Diletta, tutto bene? Male il pancino? No, no, non gli fa male il pancino, perciò andiamo benino. E la sel farà il cuion, dai, la toi te farà il cuion, le mie belle. Andiamo con Roby, poi ecco qui. Mi avete già interrotto, volevo dirvi i premi, è lo stesso, mettiamo subito la telefonata così.
1: Eccomi, buongiorno, ciao. Pronto?
0: Ciao, ciao Silvana. Sì, sì, sì, sì, forte e chiaro.
1: Sì? Allora,
0: ti sento benissimo.
1: Ah, bene, bene. Allora, l'uno, poi tortello innamorato. 59.
0: 5, 9. E allora abbiamo per Silvana una domanda che senz'altro saprà rispondere, è una domanda che è abbastanza appetibile. Sai dirmi, Silvana, in quale, tu lo sai senz'altro, perché faccio sempre, quando faccio il gioco, Donatello, sai, se lo sa lei, diciamo, vuol dire che è quasi di dominio pubblico, perciò lei l'ha saputo, lo sai anche te. In quale canzone? Facilissimo, canzone di Eros Ramazzotti, ci sono le parole "apro le mie mani".
1: Ah, sì, una storia importante.
0: Una storia importante, te l'ho detto che era, c'è un Pilogen per Silvana, Pilogen per Silvana, ecco Silvana che mi ha telefonato, ecco, non mi date, vabbè, andiamo con l'altra telefonata, dimmi. È già in azione. Pronto?
2: Pronto?
0: Nella, sono qui.
2: Ciao Vittorio. Ciao. Il più basso.
0: Sì.
2: La baita è il 37.
0: Allora, nella baita 37. Ed abbiamo per nella una domanda altrettanto facile. Nella, sai dirmi per cortesia di quale nazionalità è Vittorio? No, il contrario di preponderare, di preponderante, non preponderare.
2: Preponderare. Il contrario. Madonna santa, che ignoranza che ho. Non mi viene.
0: Essere niente, inferiore, salta. Inferiore, meno forte. Allora, no, contrario di preponderante, inferiore, meno forte, ed era abbinata la stamattina, i telefoni vanno a briglia sciolta, speriamo che non sia ancora lui. Ed ripeto, abbiamo per Nella Stenome dell'amica Giovanna Iasoni. Avevamo Giovanna Iasoni. Ciao Giovanna, buon ascolto. So che sei sempre in ascolto e ti ringrazio tantissimo. Come Guido. Il grande Guido e Oriana, ed dedico a tutti voi che tacitamente siete in ascolto il prossimo brano, che è il Don Giovanni di Wolfgang Amadeo Mozart, il Don Giovanni di Lucio Battisti.

0: Hai visto, sto parlando a Simone, Simone non Aiolfi, Simone Lazzari, che mi ha scritto appunto ieri: Vittorio, metti più Beethoven, Mozart e quant'altro. Questo era il Don Giovanni di Wolfgang Amadeo Mozart, però nella versione Battisti. La ci darem la mano, è una bella bella bella bella. Ed andiamo, una bella pagina di musica. Siamo in linea.
1: Pronto, ciao. Allora, l'8,
2: sì.
1: Rock Fashion,
2: sì.
1: L'88.
2: Allora, di Letta, Vogue e 88, credetemi, per Diletta è un numero buono. Diletta, facilissima, facile facile facile. Sai dirmi, tu dovresti saperlo, e come, a me l'ha detto, infatti mi sembra illogico che tu non lo sappia. Sai dirmi quale grado di parentela? Ecco, io e te non abbiamo fratelli, io e te. Quale grado di parentela hanno però due fratelli?
1: Io penso di primo grado.
2: Primo grado, il papà.
1: Che sappia me.
2: Il papà e la mamma. Due fratelli sono parenti di secondo grado.
0: Grazie Diletta, Stella. Secondo grado. Primo grado è il papà e la mamma. Secondo, controllate se ci sono delle cavolate, cavolate, mangiate il cavolo e lasciatele ate, ate, ate. Avete letto stamattina le mie cavolate su Facebook, l'avrà già letta la Diletta, tutte le massaie. Sì, è Riccardo, Riccardo, che è bello quando ne ha voglia di scherzare. Ecco, Diletta, chiedo scusa, era abbinata a Vogue Fashion, dell'amica Nanda La Attabiano. Nanda La Attabiano, grande Tabiano, grande, la nostra Nanda che sta facendo grande Tabiano. Dicevo, avrà visto la coglionata che mi ha inviato Riccardo, molto bella. Le massaie continuano a lamentarsi perché le mele sono aumentate di prezzo a dismisura.

Oh, Gianni Belfiore, scusa, sapete almeno chi è Gianni Belfiore? È il paroliere, colui che ha fatto tutte le più belle canzoni di Julio Iglesias. Capirsi.

della grande Iglesias. Allora, attendiamo un attimo, guardiamo se abbiamo un'altra telefonata, se no concludo la prima parte del nostro gioco.

0: Grazie a tutti voi della flottiglia che avete il coraggio di giocare. Infatti avete un occhiolino di privilegio. Pronto?
1: Martina, il 2 c'è?
0: 2 non c'è.
1: Allora, 3.
0: Allora, Tina, 3.
1: Allora, 3. Parenti e 31.
0: Parenti e amici e il 31 per la nostra Tina. Tina, écoute-moi, ascoltami. È molto almeno per me è facile, ma sai che tu sai delle cose, io ne so delle altre, non fa testo sapere una cosa, io so benissimo, sai che l'alluminio non lo troviamo, no, è un minerale, da dove si estrae l'alluminio? Non è una lega, perché una lega vuol dire una combinazione di metalli che formano un metallo. Qual è il minerale cui si estrae l'alluminio?
1: Boh, non lo so, l'acciaio?
0: No, è la bauxite. La bauxite, io lo sapevo. No, no, Tina... Sei completamente giustificata, perché non era poi facilissima. Dalla bauxite si estrae il famoso alluminio, non certo dall'acciaio, perché anche l'acciaio è una lega. Chi non lo sa, Tina, l'acciaio non si trova nelle miniere, l'acciaio è ferro, confuso con il carbone, diventa acciaio temperato. Ecco, sono le cose che è bene sapersi. E la Tina, la domanda forse più difficile. Aveva una bottiglia di liquore offerto dalla Baita, che vi aspetta anche oggi. Ed abbiamo la caccia alla pubblicità. Guardiamo che se sa, tira su. Caccia alla pubblicità di oggi, che è sabato 16 maggio, prima parte, la pubblicità battezzata Ford. Sentite in sottofondo, c'era la pubblicità delle 9. Adesso è la pubblicità delle 9:30, perciò vado senza indugio. Vai con la fibrosi cistica.
2: C'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.
3: Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

non ho potuto fare all'inizio perché sono arrivate subito le telefonate. Abbiamo il gioco o la vola spacca. Prima, come avete fatto, hanno fatto le persone che hanno già chiamato per questo gioco. Gli eroi della flottiglia del gioco, gli eroi, quelli cui saranno poi dedicati i nostri giochi. Abbiamo poi la possibilità di darvi un premio per la caccia alla pubblicità o, ripeto, il numero del lotto primo estratto su Milano, cosa che, ripeto, non ho potuto fare all'inizio del programma perché sono arrivate subito le telefonate. Allora, per la caccia alla pubblicità, Baroni Ceramiche, Vogue Fashion, Futura Immagine, La Baita, Pilogen, Nova Confezioni. Per il primo estratto su Milano, dove Diletta questa sera andrà a estrarre i numeri del lotto, abbiamo Vogue Fashion, Futura Immagine, Baroni, La Baita, Calicantus e Nova Confezioni e Pilogen. Perciò questi i premi in palio. Alterno le vostre telefonate alla musica. Io ho già chiacchierato, qualcuno mi ha detto abbastanza, perciò andiamo con Night Fever. Ripeto, se volete prenotare le telefonate per il gioco, fatelo quando chiacchiero, ma non quando va il disco, il brano, il file che non lo interrompo. Allora, abbiamo Night Fever, i Bee Gees.

Night Fever è il grande Bee Gees ed abbiamo il break per le telefonate in attesa.

Il prossimo brano lo dedichiamo ad altri estimatori di musica, altri grandi personaggi che sanno, come posso dire, distinguere bella musica. Il brano è di Christian. lo dedico a Daniela Lippini. Questo brano, Dani, ciao, un saluto lo mando anche alla Lauretta, alla Carla, ai tanti amici che ci stanno seguendo, con un brano allegro che è Calypso Melody. Lui è Cristiano.

0: Oh, bellissima, io adoro questa canzone del grande Christian, Calypso Melody. E proseguiamo con i nostri gioielli, sentiamo chi è al telefono. Eccomi. Roby?
1: Pronto?
0: No, è la Anna, non è Roby.
1: Sì,
0: dimmi.
1: Ciao. Arrivo in tempo perché qui c'era un vento. No, no, sono io, ciao.
0: Ho capito, ti ho risposto. Ciao Anna, dimmi.
1: Ascolta, mi dai. Il numero 7 ce l'hai?
0: Sì,
1: il numero 7.
0: Anna, c'è il numero 7.
1: Poi mi dai la diletta.
0: Sì.
1: E poi mi dai i 16.
0: Cantus e per il lotto, bravissima Anna, il numero 16. Anna, Anna, sì. Per te è facilissima.
1: Meno male.
0: La domanda.
1: Stamattina.
0: No, è facilissima.
1: Sì.
0: Ascolta, come si chiamano i sindaci in Germania?
1: Questo lo sapevo, eh?
0: State
1: leggendo.
0: I borgomastri.
1: Proprio.
0: Borgomastro. Non si dice sindaco. Grazie Anna, sei sempre. No, ma non si può sapere di tutto. Era una, l'ho detto, Anna, non t'ho imbrogliato, era una domanda facile. Il borgomastro di Berlino, il borgomastro di Monaco, il borgomastro, sono, non si dice in Germania il sindaco, ma bensì il borgomastro. Borgomastro. Ed era abbinata l'Anna a Calicanthus, piante e fiori. Ed andiamo con altra canzone, altro motivo bellissimo del grande, grandissimo Toto Cotugno, con il Sognatore, che ha cantato in coppia a Sanremo con il grande Peppino Di Capri. Pronto? Dimmi.
2: 38.
0: Ebbene.
3: E per non 30. Sapere più quanti anni ho, sono diventato un sognatore, vendo sogni per mestiere. Canto pure le canzoni che non so, mi basta avere gli occhi chiusi per fotografare il mondo.

sparso fra le stelle, quanti amori a buon mercato, ho toccato il fondo della libertà. Qualcuno dice che son folle, altri solo fortunato.

Bene, Robby, solo per te ho interrotto la canzone e ho già memorizzato per il numero dell'otto questa sera il 38. Bene, Robby, Lanella il 37, Roberto Boerio il 38. Ed andiamo con un'altra canzone. Un'altra canzone che anche in questo caso adoro Gianni Togni con questo bellissimo brano che è di Gianni Togni, appunto. No, è Fogli questo qui, non Togni. Allora andiamo con Walter Foini, Una donna, una storia.

0: di chi ama veramente la buona musica. Ed andiamo con eccolo qui.
1: Caccia alla pubblicità di oggi, che è sabato,
0: sì?
1: 16 maggio,
0: sì?
1: Seconda parte, la pubblicità battezzata è Casa del Fiore.
0: Casa del Fiore. Casa del Fiore di Maurizio e Rita. Casa del Fiore. Dunque, voi che avete giocato al gioco La Valo Spacca avrete dei giochi privilegiati. Stasera sentiremo se Dea Bendata ha estratto il numero che avete detto grazie a Diletta, e poi a seguire una settimana appunto di agevoli per voi che siete chiamati la flottiglia, i coraggiosi dei quiz. Poi abbiamo il consueto appuntamento, secondo per quanto mi riguarda logicamente, alle 12.40. Grazie a tutti e a risentirci a quell'ora.
2: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Buongiorno per la maggior parte dei nativi. L'armonia può essere costante, mantenuta e spontanea, dipende dalle posizioni personali. Toro. La luna è in Sagittario e favorisce quanti hanno valori Ariete e Leone. Chi ha valori gemelli deve prestare attenzione, non fare la prima cosa che capita pur di fare qualcosa. Gemelli. Sono i nati nella seconda decade che devono evitare di improvvisare. Non lasciatevi tentare dalle novità, neanche se si tratta dell'acquisto di un fazzoletto. Cancro. Non affastellate idee, ansietà, preoccupazioni. Fate poche cose e quelle poche fatele bene. Può sembrare un consiglio sciocco, ma tante volte l'ansia di ottenere un risultato allontana il medesimo. Leone. Ripulitevi la mente da preconcetti, abbassate un pizzichino arie pretese. Oggi è possibile farlo senza che vi sentiate derelitti, perseguitati da un rio destino. Vergine. Ci vuole pazienza e prudenza. Chi commette errori paga pegno. Che ne dite di vivere un tranquillo giorno di routine, lasciando riposare un pochino il cervello? Bilancia. Per quanti soffrono in questi giorni di eccessiva combattività, improvvise crisi di irritabilità con risvolto aggressivo, oggi può rappresentare una benefica pausa. Scorpione. Il caso vi dà una mano validissima. Può addirittura far mutare prematuramente le soluzioni che più vi premono. Voi potreste limitarvi a stare di vedetta e cogliere l'occasione che vi è propizia mentre passa. Sagittario. Avete la possibilità di muovervi con perfetto tempismo, in perfetta sincronia con le occasioni, le circostanze, senza venir meno al lato ideale della vita. Potete realizzare benissimo il lato pratico. Capricorno. Per il segno in generale, il giorno si presenta molto bene, chiaro e limpido, costruttivo. Acquario. Il giorno presenta momenti di lucidità, chiarezza e coerenza che possono benissimo essere utilizzati nel lavoro e nella sfera privata. Pesci. Evitate ogni sorta di atteggiamento per attirare l'attenzione. Più agite normalmente e minori sono i rischi che possiate alterare un comportamento ben impostato degli ultimi tempi.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente. E nelle stanze trovo solo luci spente.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sceriffa, net mette ste che bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 cata ad il pan?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo, che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, e ricordiamoci anche anche della favolosa Agata. Io mi auguro che Silvana mi chiami Agata adottata, come è stato per Alice. Altre due cagnoline di 10 mesi, giocherellone, contattate il 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno anticiperà l'apertura a domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò conviene a tutti voi prenotare per le adesioni al 339 20 03 835. Perciò ricomincia il mercatino dell'antiquariato modernariato. Abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus è lì pronto che vi aspetta per darvi composizioni da sballo, per ufficio informazioni, per un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, per. Insomma, tutto è Calicanthus, per farvi installare la app canatina, per farvi, ripeto, ascoltare quella meravigliosa radio a comando vocale che gli parlate, gli dice accenditi, spegniti, alzati, tutto, fa tutto da sola, è uno spettacolo. Calicanthus vi dà tutto questo, ed Calicanthus logicamente vi dà anche il suo pensierino del giorno. Tutto quello che è nel cuore è scritto sul viso.

0: E andiamo in Gran Bretagna. Il premier Starmer potrebbe dimettersi, lo dice il Daily Telegram, ricordiamo a favore del sindaco di Manchester. Ha annunciato di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni. Insomma, vedremo anche in Inghilterra quale sarà il cambio. L'Italia, ricordiamo, invia 2 cacciamine a Gibuti per intervento ad Hormuz con la tregua. Cosa fa l'Italia? Crosetto, il nostro governo dice: andremo a sminare, sono pieni di mine con i cacciamine a Gibuti, perciò è una cosa, quando si fa del bene si va sempre avanti. Viva l'Europa, viva l'Europa unita, mi auguro a 40, non più a 27, anche se dopo l'uscita di Orban diciamo che è migliorata l'Europa non poco, diciamo la verità. Intanto Maldive, il recupero degli altri corpi è contrastato dal rischio alto del meteo avverso oggi per le immersioni, submorti, indagini della Procura di Roma. Non sappiamo cosa sia accaduto. 5 vittime, un corpo ritrovato, ed abbiamo invece sempre per le Maldive che è tutto bloccato logicamente per il cattivo tempo. Intanto è inspiegabile quello che è successo là in fondo a 50 metri. I connazionali che sono sulla nave, sulla barca, chiamiamola barca, ma è un yacht bellissimo, sotto shock, e dicono: noi stiamo bene, pensiamo ai nostri amici che sono sotto al mare, all'oceano di 50 metri. E intanto gli Stati Uniti, Trump vuole allargare la guerra. Ormai ha preso di mira anche Cuba, qualche bombardatina potrebbe darla, è un guerrafondaio come Trump, pochi ne conosco. Gli Stati Uniti vogliono incriminare Castro, il capo della CIA a Cuba, nuove prove di dialogo, mentre il paese è stremato veramente. L'Havana assicura: non noi mai stati minacciati. Vedremo insomma se Trump farà ancora un colpo di testa, quello come ha fatto in Iran, senza chiedere nulla ha cominciato a mettere e a fare e a bombardare. Ed abbiamo a Ponte Taro, il presidente apre la nuova casa custom, priorità alle persone, innovazione al territorio, una struttura modernissima che è costata 25 milioni di euro. Nasce il nuovo osservatorio sulle liste di attesa. Questa è una notizia molto molto bella della nostra provincia, nella nostra regione, perché ormai è insostenibile, sono insostenibili le liste di attesa. Ci sarà un osservatorio per vedere come, quando, perché. Ricordiamo Giampaolo Lavaggetto, referente dell'ufficio per il diritto della salute, lo avverte. Primo atto per un questionario anonimo rivolto ai cittadini. Perciò questa è una gran bella iniziativa perché ormai è diventata una vergogna quella delle liste di attesa, una vergogna. Tu devi fare una visita, un intervento, ci vuole un anno e mezzo. Paghi, tiri fuori i Danen, la settimana prossima hai la visita o l'intervento. Vergogna, è una vergogna. Ed andiamo invece fiamme gialle. Dalle creme alle parrucche, maxi sequestro in via Zarotto, nel mirino prodotti non sicuri, cosmetici non a norma, perciò più pericolosi che salutari. Ormai le fiamme gialle intervengono. Sfondiamo il vetro, e l'han fatto, un vetro di un'automobile dei balordi in via Mentana a Parma, due ladri che sono stati incastrati dalle telecamere e, come sempre, io aggiungo anche bastonati, e questo sarebbe il meno. Ed abbiamo invece da lunedì trasloca al Maggiore di Parma la casa della comunità Pablo, gli accessi al parcheggio, i servizi navetta sono stati ultimati e completati, ed abbiamo un ringraziamento all'ASL per questo. Ed abbiamo invece il caso di Sant'Andrea Bagni Vascelli, che nel 2004 ha ucciso a colpi di fucile la moglie. La moglie, l'uomo, dall'ottobre 24 uccise la moglie a colpi di fucile. Ora, confermati i 18 anni di carcere, data la veneranda età, ma lui non ha fatto appello. Perciò i 18 anni saranno comminati, ma quasi tutti passati ai domiciliari, pensiamo, per l'età. Ed abbiamo una notizia che riguarda Salso Maggiore. Il sindaco di Salso, Luca Tanzi Musile, ha ritirato le sue dimissioni. Ha ritirato l'annuncio di Luca Tanzi, atto di responsabilità, dice, verso la città. Salso Maggiore merita, dice Luca Tanzi, di guardare avanti. Nessuna soluzione, nessun chiarimento, dice l'opposizione, e sono tanti i commenti. Già da ieri era circolata nella nostra Salso questa notizia che le dimissioni del sindaco erano state ritirate. Ed abbiamo, ecco qui un altro foglietto. Oggi il 16 è San Simone Aiolfi, Santo Ubaldo e San Pellegrino Parmense. La maggior parte dei nati oggi hanno uno stile di vita stravagante, altri invece hanno una personalità più misurata. Quello che è certo è che in tutti e due i casi la fusione è uguale. L'esuberanza, la tendenza ad aumentare piuttosto che a diminuire nel corso degli anni. ricordiamolo che lì contraddistingue un genere di equilibrio interno che fa perdere loro la pazienza molto facilmente. In questo caso devono cercare di dominarsi. Quando invece tutto va bene, sono una vera gioia per chi li ha vicini, non solo nelle arti ma anche nelle attività e negli affari, allo sport, allo sviluppo, allo stile personale. Sono felici di avere un diciamo una interpretazione giusta di ciò che devono fare e sono baciati dal successo. I pregi è colorito e molto espansivo, ed i difetti è instabile nelle decisioni e molto molto volubile. Come sarà il tempo oggi? Avremo un tempo qualche pioggia ancora al mattino, quelle piogge tardive che poi lasceranno spazio a un miglioramento del tempo nella seconda parte della giornata. Zero termico a 1700 metri con temperature minime più 9, massime più 19, venti deboli o localmente moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie flash.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono

0: 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
0: Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia, con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao! Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
5: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

sono troppo innamorato di te. Amore, baciami, baciami, baciami, e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace star racchiuso in te, nel tuo tepore, e sento allora che tremi un po', ti batte il cuore. Amore, guardami, guardami, guardami, gli occhi tuoi.

Dove sei? Dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui vicino al mio dolore? Oppure sono io che come al solito sogno

Dove sei, dove sei? Se forse qui sul letto, se è vero che ci sei, facciamo subito un patto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti muove bene. Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 16 maggio.
1: Oggi la Chiesa festeggia Sant'Ubaldo, vescovo di Gubbio, morto nel 1160. A Gubbio, appunto, alla vigilia della festa, si fa la celebre Corsa dei Ceri, spettacolo folcloristico unico nel suo genere.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ubaldo.
1: Ubaldo è un nome germanico, la cui forma originaria è Ugibald. Anche questo, come tutti i nomi tedeschi antichi, è composto.
0: Il primo elemento, Hugi, significa senno, intelligenza. Il secondo elemento è l'aggettivo Balt, da cui deriva anche il nostro Baldo, e che significa appunto ardito, coraggioso. Il significato di Ubaldo è dunque colui di ingegno ardito.

0: nasce il 16 maggio 1799 Honoré de Balzac, il celebre scrittore francese.
1: I genitori erano intenzionati ad avviare il figlio alla carriera notarile. Honoré, terminati però gli studi, scelse la letteratura. Poiché i primi passi in questo senso non riscossero il successo sperato, Balzac si mise a fare l'editore. Esperienza che finì male: nel 1828 si ritrovò coperto di debiti.
0: Balzac tornò alla letteratura e da quel momento si mise a lavorare come un forsennato, passando le nottate sui manoscritti, scrivendo a lume di candela e bevendo dosi massicce di caffè per lottare contro il sonno.
1: Durante il giorno lo scrittore conduceva vita mondana, frequentava i salotti, l'opera e i teatri, si metteva in mostra, ostentava il suo amore per il lusso e tentava con tutti i mezzi di sfuggire ai creditori.
0: La produzione letteraria di Balzac si compone di quasi 100 romanzi che, con il titolo La Comédie Humaine, costituiscono un vasto affresco della società borghese contemporanea.
1: Lo scrittore morì a 50 anni, consumato dal troppo lavoro e ossessionato dai personaggi dei suoi romanzi. Nell'agonia chiese più volte del dottor Bianchon, un personaggio nato dalla sua stessa penna.
0: Oggi l'opera di Honoré de Balzac è nota in tutto il mondo, ed in particolare in Russia. Balzac fu certamente uno dei primi scrittori psicologi della nostra letteratura.
1: Maggio 1967, Liegi. Si conclude con le nozze il contrastato amore tra l'ereditiera italiana Giovanna Augusta e il calciatore brasiliano di colore José Germano.
0: Giovanna era scappata in Belgio il 12 febbraio perché aspettava un bambino. Pregiudizi razziali avevano impedito alla giovane di poter sposare Germano in Italia. Quantunque la stampa abbia sempre parteggiato per la coppia di fuggiaschi, gli italiani rimangono piuttosto perplessi. È bene che un uomo di colore si sposi con una donna bianca? Per fortuna, i tempi sono cambiati.
1: Torino, 16 maggio 1982. Vincendo a Catanzaro con un rigore di Bradi, la Juventus si riconferma campione d'Italia con un punto di vantaggio sulla Fiorentina.
0: È il 20° scudetto e la seconda stella. Hanno vinto 19 partite, perse solo 3 e pareggiate 8. Hanno segnato 48 gol e ne hanno subiti 14.
1: E concludiamo anche oggi il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i records.
0: Oggi è di scena un ex campione di ciclismo, Alfred West, nato nel 1901. Bene, ciclismo a parte, il signor West è l'unico uomo al mondo che riesce a dividere un capello umano in 16 parti. Incredibile, ma vero.
1: Vi diamo appuntamento a domani 17 maggio per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

No, ciao a tutti intanto. Buongiorno. Non prendetevela. Anna! Anna, Stella, non prendetevela con me. No, è quel figlio di Putin. Figlio di Putin che soffia il freddo qui da noi. Figlio di Putin. È lui che soffia il freddo. Infatti stamattina al bar mando un saluto al Chico, ad Andrea, mi sfugge l'altro nome, tutti hanno i caminetti nelle loro case e mi hanno detto: Vittorio, anche io ho acceso e tuttora il riscaldamento. Sapete quanti gradi ci sono adesso qui davanti alla radio? Voi non ci crederete, sono 17 gradi, 17 all'ombra. Figlio di Putin che manda il freddo, continua a soffiare. Malatle e Clavista Nassar, ed abbiamo invece l'appuntamento con tutti voi, l'appuntamento con il disco richiesta. Richiedete un bel brano italiano, straniero, cercherò di accontentare tutti voi che lo farete. Intanto servono, io ringrazio le due ortolane di via 25 aprile per le tante tante cassettine che mi tengono per avviare stufe e caminetti. Non c'è cosa migliore di quelle cassette che poi logicamente non vanno in discarica, non vanno ad alimentare tanto rudo che ce n'è tanto in giro, ed vengono ad aiutare chi ha caminetti, stufe e quant'altro. Comunque, non è di questo che vogliamo parlare, parliamo di tutti voi che state ascoltando ed avete la possibilità di vincere il premio. Primo, sapete dirmi, Anna, Stella, ascolta, Stella, ma possibile che con tutte le tue amicizie, ieri l'Anna per la risposta di Salso, che non ha saputo dirmi dove era l'albergo torinese dell'amico Sergio Sassi, poi dopo di Cicco, Francesco Ferrari, poi ha chiuso logicamente, adesso sono quattro capienti appartamenti ed era lì e l'Anna mi dice: ma Vittorio, fai delle domande di Salso più periferiche, perché in centro Anna è simpaticissima, mi ha detto di fare domande. Allora cercherò gli alberghi un po' più periferici, va bene? Vediamo poi cosa ci salta fuori, perché sarà. Intanto mando un saluto alla Graziella Crovini, un goso, all'Armanda, alla grande Armanda che ho visto questa mattina, siamo fermati a chiacchierare e a parlare logicamente di dolori e di radio. Abbiamo invece Anna, non hai trovato ancora il passepartout per dirmi chi è stato l'ultimo proprietario del grande albergo Detraz a Salso, Fidentini, fino, e poi qui, anche qui Anna ha delle conoscenze, Fidentini, anche se lei è una delle ultime, siamo rimasti in 100 forse, meno, un centinaio
che sulla carta d'identità hanno nato a Salso. Io sono uno di quelli, l'Anna di Varano è una di quelle, nato a Salso. Siamo rimasti pochi, centinaio, poco più, poco meno. Anna, hai trovato uno di quelli ancora con la carta d'identità che ti dica anche a Fidenza? Magari i salsesi che nascono ormai tutti a Fidenza, in maternità, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi i due modi. Abbiamo poi il disco quiz, prima il discolo quiz. Sentiamo, uè, Anna, io non tiro colpi bassi, perché sono piccolino, tiro colpi medi, perciò non colpi bassi di brani che nessuno conosce nel modo più assoluto. Questo è un brano che per intenditori, per amanti della musica, è un brano famoso e molto bello. Ed è all'onore di essere sui nostri non-stop, infatti l'altro ieri è andato alle 19:26 esatte, è come non-stop alla radio. Abbiamo anche il rumore, Anna dimentica i crackers, io oggi ho mangiato i frugolosi, che sono i grissini, che sono un po' duri e a spezzettarli però non fanno questo rumore, è un rumore troppo forte, è un grissino, Anna, io gasolo per divertirmi un po', perché sono tanti dispiaceri in giro che è sempre bene ridere e non piangere.

a voi la scelta delle armi. Abbiamo 94 punti per... ecco, adesso, anche adesso, qualcuno sta facendo quel rumore. Lo farà anche oggi, lo farà questa sera. Quando dorme non lo fa, non fa quel rumore. Perciò di notte non si fa quel rumore. Quando si è svegli, in qualsiasi momento, non tutti, sentite le mie spiegazioni ben corrette e ben corredate, non tutti lo fanno, ma chi lo fa? Chi lo fa? Lo fa parecchie volte nel corso della giornata. Di Anna, poi ti lascio dirmi, Vittorio, hai spiegato molto bene, è me che non capivo. Va bene, abbiamo per Salso, Fidenza, il disco quiz, 4 premi e 20 e 30 punti, 30. Vado a 30 punti perché li merita tutti. Adesso vado a completare l'almanacco di oggi.

oggi intanto è San Ubaldo, Ubaldo da Gubbio, che era un vescovo. Compie gli anni Claudio, non è Claudien, ma Claudio Baglioni, compie oggi 75 anni. Compie gli anni Claudio Baglioni, compie gli anni Fiorello, 66 anni, Laura Pausini, 52, Dolce Nera, 49 anni. Dolce Nera sarà una cantante senz'altro. Guardavo il grande Sal De Vinci, 57 anni, che è di una eleganza indicibile. È ancora uno, ripeto, di quei cantanti che a me piacciono tantissimo. Sal De Vinci, 57 anni, elegantissimo, che sarà in Eurovisione. Ricordo a voi questa sera che amate quel tipo di programmi. Abbiamo invece, eccolo qui, Chinosse oggi, da prima stravagante ed estroverso, nella maturità mostrerà una personalità veramente pacata, e perciò c'è un cambiamento epocale nella sua vita. E la frase del giorno: vi è una loquacità che non dice nulla e vi è un silenzio che dice molto. Thomas Hardy, ed è vero. Chi chiacchiera troppo alle volte non dice niente, chi sta in silenzio alle volte dice molto di più. Il sole è sorto alle 5.53, tramonterà alle 20.46, luna calante, si leva alle 5.03, cala alle 20.57. Proverbio del giorno: piuttosto che niente è meglio piuttosto. Lombardia, è piuttosto che niente è meglio che è meglio piuttosto. La curiosità del giorno: le api comunicano la posizione di fonti di nettare alle altre api tramite un segnale che si chiama Chimi, perciò è Inmenen che l'ha definita tale. 1752, Venezia si inaugura, 1792 si inaugura il grande teatro La Fenice con l'opera I Giochi d'Agrigento di Giovanni Paisiello. Mai vista quell'opera, mai sentita quell'opera.

0: adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, e ricordiamoci anche, anche della favolosa Agata. Io mi auguro che Silvana mi chiami Agata adottata, come è stato per Alice, altre due cagnoline di 10 mesi, giocherellone, contattate il 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno anticiperà l'apertura a domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, perciò conviene a tutti voi prenotare per le adesioni al 339 20 03 835. Perciò ricomincia il mercatino dell'antiquariato modernariato. Abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus è lì pronto che vi aspetta per darvi composizioni da sballo, per ufficio informazioni, per un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, per. Insomma, tutto è Calicanthus, per farvi installare la app canatina, per farvi, ripeto, ascoltare quella meravigliosa radio a comando vocale che gli parlate, gli dice accenditi, spegniti, alzati, tutto, fa tutto da sola, è uno spettacolo. Calicanthus vi dà tutto questo, ed Calicanthus logicamente vi dà anche il suo pensierino del giorno. Tutto quello che è nel cuore è scritto sul viso. Bene, ed abbiamo le cose che poi sentirete dettagliatamente nel nostro notiziario delle 14:30, da Nordio parziali rassicurazioni, molti problemi della giustizia, presidente Tango in assemblea, è stato rassicurato da Nordio. Io di Nordio non è che mi fidi molto, atteggiamento di ascolto parziale, non basta, avanti finché avremo risposte non ineludibili. Insomma, vedremo un po' cosa succede. Io sono
1: per l'associazione magistrati. Maldive morto sembra, è ancora da accertare, anche un sub che sta cercando i corpi delle altre 4 persone scomparse. Sono 8 le persone, i sommozzatori che stanno lavorando, 8. Uno sembra che sia morto, recupero dei corpi, dei sub, alti i rischi, 50 metri di profondità, notevoli rischi ci sono e sono evidenti a tutti. Intanto dalle Maldive si fa sapere che sospesa la licenza della nave e sequestrata la nave, hanno fatto molto bene. A Lampedusa una neonata 4:30 questa mattina, l'hanno sbarcata in condizioni gravissime ed è morta subito dopo per ipotermia, cioè dal freddo, dopo essere sbarcati questi migranti sull'isola. Insomma, è un qualcosa di deplorevole, che si muoia ancora per questi fatti. Domani è domenica 17, prevalenza soleggiato con annuvolamenti però pomeridiani sui rilievi, brevi rovesci anche domani sui rilievi, zero termico a 2200 metri, temperature minime più 8, massime più 21, venti sono deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un naturale buon appetito.
2: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ed andiamo immediatamente con la prima richiesta di oggi. È una richiesta molto bella, è una richiesta della Caselli, che è per l'amica Carlina. Carla, ciao a te, a Giovanni, a Francesca, a Vittorio, con il volto della vita.

Il volto della vita per Carlina, a cui mando un enorme saluto. Vale un punto. Un saluto, lo mando a tutti voi. Sapete dirmi, di quale nazione fanno parte le Maldive, quelle che sono tragicamente morti i nostri cinque sub e un altro sembra di soccorso morto anche lui. Ce ne sono otto che stanno immergendosi anche con un mare bestiale per recuperare i corpi. Era stato avvertito comunque che il mare era non era clemente, io dico anche in montagna, quando danno gli allarmi vanno rispettati. Di quale nazione fanno parte le Maldive? Voi che andate sempre in vacanza lì, possibile che nessuno lo sappia? A nessuno proprio vi ho spiazzati tutti. Repubblica delle Maldive è una repubblica a se stessa, eh? Sono le Maldive che fanno repubblica. Io faccio baldoria perché nessuno mi ha saputo dare la risposta. Ed andiamo con altra richiesta che questa volta è per l'amico Angelo di Piacenza che la dedica a Roberto Boerio di Ivrea. Roberto Boerio è questo brano molto, molto, molto bello. È molto bello, Soli, Soli di Celentano.

0: Bella, bella, bella, bella questa canzone, veramente bellissima. Allora, voi della flottiglia del sabato mattina, aumento il montepremi. C'è anche un bel salame offerto da La Marta e Giulio del salumificio Parente a Zibello, oltre che a Vofession, La Baita, Stenom ed Baroni Ceramiche. In più sono 20 punti. Per voi, non della flottiglia, 3 punti. Qui è una caccia al numero facilissima. I numeri vanno dal 65 all'80 compresi. Perciò 15 numeri sempre a disposizione, 65, 75 più 5, 80. Guardiamo se qualcuno vince il montepremi. In palio sentirete in sottofondo la canzone registrata intanto che registravo il numero, Soli di Celentano, eccolo qua.
1: 71.
0: 71 per Latina, 71, 5, 4, 3, 2, 1. Sentiamo qual è, ecco qui, prendiamo anche questa, va, anche se arrivano un po' tardi le telefonate, sì.
1: 74.
0: 74, perciò 74 per la Silvana, pronto?
2: 74.
0: È pronto? Sveglia?
1: 73.
0: 73 per la nostra.
2: 76.
0: Che numero?
2: 76.
0: 76. Allora, sentiamo qual è il numero battezzato. Ecco qui la freccia, sentite in sottofondo, 65.
3: Il numero battezzato è il 65.
0: Ta-la-la, soli. Niente, rien à faire. Ed andiamo con la prossima canzone, che è per un grande carissimo amico. L'amico, l'amico.

0: oggi ho tutta l'intenzione di farvi vincere i quattro premi: Vogue Fashion, La Baita, Stenome dell'amica Giovanna Iasoni ed logicamente il salame offerto da Giulio, la boutique delle carni e salumi a Zibello. Più 20 punti per voi della flottiglia e per gli altri 3 punti. I numeri, ecco perché faccio numerici che più elementari di questo non ci sono, però dopo cambio un pochino nella seconda parte. I numeri questa volta vanno dal 15 al 30 compresi. Sentirete in sottofondo la bella canzone quando ho registrato il numero, la bella canzone di Lucio Dalla. Cinque. 4, 3, eccomi qua.
1: 29
0: per Silvana. Pronto?
1: 19.
0: 19 per la nostra Nella. Pronto?
1: 28.
0: 28 ce n'è uno. E tutti gli altri ne hanno 31. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop! Allora guardiamo chi ha accarezzato il premio. Guardiamo.
2: Il numero battezzato è il 18.
0: Nella! Nella 19
2: il numero nella. Battezzato è il 18.
0: Nella ha accarezzato il premio. Niente, come non detto, cercherò a tutti i costi di assegnare questi premi a voi meritevoli della flottiglia ed andiamo con la pubblicità.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 cat ad anche il pan?
10: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e me mattina prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco d'Asco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Allora, è un sinonimo dialettale. Se bien, se dit, non mi capì. Allora, sinonimo dialettale. Sapete dirmi, ed abbiamo, eccolo qua, la sigletta in sottofondo, sapete dirmi come, bellezza in bicicletta, come diciamo in dialetto, si usa in questi casi quando c'è freddo e uno dice mi è venuto freddo, ma dice in un altro modo. Quando uno prende uno spavento, perciò è sinonimo, e quando uno attenzione, sempre la stessa cosa, diciamo, quando uno dice delle cose da vergognarsi. Cosa vi viene in questi casi, questi sinonimi ad voi? E dite, oppure quando uno prende paura perché va in moto o in auto con qualcuno che va troppo forte, allora come arrivate? Me con te è ben peu, perché me fanir è il vomito. No, non dice il vomito, dice un'altra cosa in dialetto. Speriamo abbiate capito, per un punto, chiunque sia, no, è lui. È lui o lei, non mi interessa, ormai sono abituato. È una parola sinonimo, cioè equivalente, che vale per tante cose. Et me fatir cosa? Nei casi che vi ho citato. Nel caso del freddo è megni. Nel caso della paura, et me fatir. Pronto?
14: Sì? Isgrisulò.
13: Isgrisulò. Freddo? Ma paura? No, Silvana. Sgrisulon è per, solo per il freddo, è specifico. Silvi? Alba? È vero? Sì, Alba mi ha confermato. Allora, sinonimo. Vi do, ripeto, due punti. Non uno, due punti. Per dire di Eghe un fred che megni cosa? Oppure le le andava tan forte in macchina che megni? Oppure quello lì con le sue battute fredde mi ha fatto venire. Dialetto, grazie, non dico chi, sennò dopo c'è del bipartisan. Grazie, grazie a chi ti... non è solo chi telefona, sono tutti quelli che ascoltano, che poi commentano quando mi vedono. 5, 4, 3. 2, 1, stop. Vale mezzo punto, perciò quando poi ne vince, et me fatir la pelle, e meni col fred che la pelle. Guardiamo se almeno in questa versione, che però ve l'ho data, sentiamo, dimmi.
15: Vabbè, era troppo facile, la pelle d'oca.
13: È che era facile così, Tina. Ma anche come vi ho spiegato era facile, eh? È che un fred che megni, è un fred che megni la pelle d'oca. Ho c'è appena paura con le londre in macchina, megni la pelle d'oca. Sono tutti, ne ho fatti quattro di esempi, Tina. Grazie comunque Tina, ci sei arrivata con l'aiutino, con l'integratore, grazie comunque, e vado con Claudio.
16: Ciao Vittorio, mi metti tu o forse sei tu di Elisa, ciao.
13: Allora, dal Sanremo 1922, la canzone Forse sei tu di Elisa. Ci ho messo due L. Basta, von e avanza. Chiedo scusa, l'avevo già programmata. O forse sei tu. Grazie, Claudio.

0: Bene, l'ho detto e lo ripeto, cerco di far vincere i premi per voi del Flottiglia, quella dei quiz, quelli che hanno giocato questa mattina, 25 punti e 4 premi, 4. Per voi non della Flottiglia, 3 punti. Sapete dirmi quale regione italiana ho battezzato e l'ho registrata sul registratore intanto che c'era questa bella canzone di Claudio? Allora, ecco qui la Flottiglia, vorrei che vincesse
1: Calabria.
0: Calabria. Calabria, calabresella mia, calabresella, Calabria, 5, 4, 3, 2, 1, l'ho detto che, pronto? Sì,
1: Liguria.
0: Liguria, per la Silvana che fa parte della Flottiglia dei coraggiosi, 5, 4, 3, 2, 1, e voi,
2: è la Sicilia, la regione è la Sicilia,
0: la regione,
2: è la Sicilia.
0: Vicino alla Calabria, comunque. Sì, pronto?
3: Puglia.
0: Puglia, va bene. Puglia, grazie. Ed andiamo con la nostra, mamma mia, la nostra Nella di Salso.
4: Ciao Vittorio, sono
0: Ciao, Nella.
4: Ringrazio sempre la Norma e gli dedico Dolce Elisa. Grazie Vittorio.
0: Grazie a te, Dolce Elisa, per la Nella di Salso.

0: Sapete dirmi Pechino? Tutti lo sapete, è la capitale dell'America. Della Cina. Adesso Trump ha sviolinato un casino con Xi, prima anche la. Ormai conosciamo benissimo Trump e i trumpiani. Allora, Pechino ha un significato, se tradotto in italiano, quale? Cosa significa Pechino in italiano? Pechino. Vale 3 punti. Non fate più richieste, ho le ultime due, non fate più richieste, non le esaudisco. Pechino uguale capitale del nord, tradotto è capitale del nord. Li mando dopo i due brani, vado poi ancora un colpo di fortuna, guardiamo se riesco ad assegnare i 4 bei premi, belli belli più i 25 punti. Abbiamo adesso la pubblicità.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Abbiamo Silvana che dedica a Diletta Gloria di Alfonso Stripoli. Questo brano bellissimo, fra l'altro.

0: spero. Con questo ultimo appuntamento e poi ho l'ultimo brano che è per Mirella Di Tabiano. Stop alle vostre richieste, penso che non ci siano comunque più richieste da quando ho dato lo stop alle 13.55. Chi mi dice? Voi della flottiglia dei giochi, dei quiz, quattro premi, Vocation, La Baita, Stenom e Salumificio Parenti a Zibello, quattro premi e 25 punti. Per voi, non della flottiglia, cioè quelli non coraggiosi, solo tre punti. Chi mi sa dire un mese dell'anno? Perciò diminuiamo ancora la possibilità di sbagli, non più 15, ma bensì 12. Togliamo addirittura due possibilità di sbaglio. Eccolo qua. Ci siamo.
1: Gennaio.
0: Gennaio 5, 4, 3, eccolo, September Moon, dalla, beh, mi piace, non la richiedete mai quella canzone bellissima, eccolo qui, prendiamo anche questa,
1: Marzo,
0: guardiamo, attendiamo ancora un attimo. 5, 4, 3, 2, 1. Tira su il pistolino, eccolo qui. Il pistolino è lo slider, per chi non lo sapesse, non è il pistolino che pensate voi. Eccolo qui, guardiamo. Prendiamo anche questa, dai. Come mai non... Vabbè. Ah, forse... Dimmi tutto! Ci voleva anche lui. Quando c'è da far della confusione, lui o lei ci sono sempre. Adesso però non prendo più, se no non riesco a fare il notiziario. Come vai? Sei incantato anche. Il mese è. Chiedo scusa.
2: Agosto.
0: Si è scantato. Si è scantato. Il mese era agosto ed abbiamo. Meno male, vi fidate tutti, ma sempre bene avere la registrazione. Si era incantato il registratore, l'ho scantato. Ciao Vittorio, ti chiedo Bella dentro di Paolo Frescura e mando un saluto a Pietro di Torino. Grazie Mirella anche per il bacio. Grazie Miri. Eccolo qui, Paolo Alto, capolavori.

Allora, è facilissima per Fidenza, è stata molto brava la Silvana. Di recente si sono tenute due intitolazioni al campo Ballotta, altrettanto indimenticabili le due figure borghigiane. Chi sono? Cui è stato intitolato il Ballotta. Allora, facile per Fidenza, facile anche per Salso. Sapete dirmi dove era a Salso l'albergo Terminus? Facile, eh? Grande albergo Terminus, non era molto grande, anzi, però Anna, va bene, non c'è oggi l'Anna, se no avrebbe telefonato almeno una volta. Allora, dov'era l'albergo Terminus Salso Maggiore? Doppia intitolazione del campo sportivo Ballotta ad altrettante indimenticate figure sportive borghigiane. Chi sono?

Sono Nino Rastelli e Gian Craviari. Gian Craviari e Nino Rastelli. Gian Craviari, Nino Rastelli. Allora, qui torniamo. L'albergo Terminus era l'albergo dove finiva, era il terminale della ferrovia quando arrivava fino in viale Matteotti davanti al Detraz. Lì c'era l'albergo Terminus, gestito, non proprietario, gestito da Bazzarini, dalla famiglia Bazzarini. Pensate, vi dico anche chi, le famiglie che hanno gestito gli alberghi, si chiamava Terminus, appunto perché la ferrovia a Salso, tutti lo sapete, i pochi salsesi siano rimasti in 12, pardon, terminava e termina tuttora, perché la nostra ferrovia non cammina oltre Salso. Lì si ferma il mondo. Salso, se no, bisogna andare a Fidenza, poi si hanno tutti i contatti nel mondo. Bene, nessun vincitore, ci sentiamo fra 10 minuti per il notiziario.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Quando design e stile Graffian.
4: Stasera tutti alla baita.
5: Poi la la la la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi.
4: Spettacolare.
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: No, non quella baita.
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
8: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero.

0: con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina. Parola di Vittorio. Bene, e ricordiamoci anche della favolosa Agata. Io mi auguro che Silvana mi chiami Agata adottata, come è stato per Alice. Altre due cagnoline di 10 mesi, giocherellone, contattate il 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno anticiperà l'apertura a domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò conviene a tutti voi prenotare per le adesioni al 339 20 03 835. Perciò ricomincia il mercatino dell'antiquariato modernariato. Abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus lì pronto che vi aspetta per darvi composizioni da sballo, per ufficio informazioni, per un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, per. Insomma, tutto è Calicanthus, per farvi installare la app canatina, per farvi, ripeto, ascoltare quella meravigliosa radio a comando vocale che gli parlate, gli dice accenditi, spegniti, alzati, tutto, fa tutto da sola, è uno spettacolo. Calicantus vi dà tutto questo. Ed Calicantus, logicamente, vi dà anche il suo pensierino del giorno. Tutto quello che è nel cuore è scritto sul viso. Passiamo al Papa, visita apostolica in Francia e nella sede UNESCO. È stato invitato dal direttore generale, sarà viaggio apostolico dal 25 al 28 settembre, visiterà logicamente la sede dell'organizzazione, a riferirlo il direttore della sala stampa della Santa Sede. Inoltre il pontefice, incontrando i cresimandi di Genova a San Pietro, ha invitato i giovani a non lasciare la parrocchia dopo aver ricevuto il sacramento, come invece accade molto spesso. Perciò ha cambiato un po' il metodo, un Papa che è innovativo. Molti problemi della giustizia restano aperti e, diciamolo, irrisolti, anche causa del fatto che effetto del referendum, l'attenzione politica è stata per troppo tempo distorta dal problema cruciale, la lunghezza dei processi, la carenza di personale. Così il presidente Anne Tango, in assemblea straordinaria a Roma, da Nordio, un atteggiamento di ascolto parziali, dice, le assicurazioni, però non basta. Avanti finché avremo risposte per noi ineludibili. Cioè, bravo, bravissimo, Tango, bravissimo, che chiede a questo governo risposte per la lunghezza dei processi, per il mancato... la mancata assunzione di persone, ce n'è di tutto un po'. Si grida alla vittoria, ma abbiamo una sconfitta veramente grande nella giustizia italiana. Nel 25 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato, con nessun candidato che si è presentato alla selezione. Così la CGIA di Mestre Unicamera, lavoro basato su delle interviste ai vari imprenditori. Nel 17 400.000 assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati, perciò il lavoro c'era. 9,7 del totale previsto nel 25, 1.750.000 casi, cioè il 30%. Con picchi del 30%, già i giovani vogliono crescita non solo di stipendio, maggiore difficoltà nel trovare personale in Val d'Aosta, Trentino, Friuli, Venezia, Emilia-Romagna, meno colpita la Puglia, dove il lavoro si trova facilmente. Ed andiamo invece a Maldive. Morto il sub alla ricerca dei corpi, perciò un altro morto. Stanno cercando i corpi dei quattro italiani. 8 i sommozzatori al lavoro, nelle operazioni,
2: sommozzatori italiani, anche due. Finora un corpo è stato recuperato ieri in una grotta, le operazioni sono state interrotte perché ad alto rischio di maltempo. In arrivo in Italia esperti e con attrezzature, complesse ricerche dei corpi, mezzi, risorse offerti anche dal Regno Unito e dalla Australia. Viva il Regno Unito, viva l'Australia. Ed abbiamo, ecco qui, l'America ormai con Trump, dove c'è da guadagnare va, se no se ne frega. Maldive perché sotto limiti dei 30 metri, Maldive hanno avviato un'indagine per capire perché 5 sub morti sono scesi a oltre 30 metri, che è il limite consentito. Perciò il governo di Mali ha detto che la sicurezza del turismo è responsabilità degli operatori, sollecitato il pieno rispetto delle normative, verranno adottate misure per rafforzare gli stand di sicurezza, sospesa a tempo indeterminato la licenza operativa della nave cui erano operanti i 5 sub. Come vedete, era qualcosa che poteva essere evitato. Una neonata è morta dopo lo sbarco di gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba, trasferita al poliambulatorio, era già molto grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di stamattina quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone approdate nel molo Favarolo dal Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Diciamo, è una storia purtroppo non a lieto fine. Il proprietario del bar di Taranto, in cui ha tentato di rifugiarsi per sfuggire ai manigoldi delinquenti della baby gang Bakari Sacco, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 23enne fermato con l'accusa di aver partecipato all'aggressione cui è stato ucciso il povero bracciante maliano 35enne. Il barista aveva detto no, di non conoscerlo, ma l'avrebbe ammesso in una intercettazione. Per l'omicidio di Bakari sono stati fermati 6 giovanastri, 4 purtroppo i minori che non subiranno nulla, 2 i maggiorenni. Il 15enne ha confessato di avere accoltellato Bakari, perciò presumo che non ci sia bisogno di processi quando uno è reo confesso del male che ha fatto. L'Iran chiede al Papa di opporsi alle azioni USA israeliano, che ha scritto al presidente dell'Iran, ha scritto a Leone XIV, in cui accusa di chiari crimini di guerra l'attacco del 28 febbraio. Anch'io sono dalla parte di crimini di guerra. Quella azione è stata un vero e proprio crimine. La lettera ricorda l'uccisione della guida suprema di Ali, e altri dirigenti pubblici militari, 3.468 cittadini iraniani, danni a scuole, ospedali, contro l'arroganza dell'America di Trump, è auspicabile la risposta internazionale per pace. Nazioni contrastino le richieste degli USA. Perciò quello che ha scritto l'Iran a Papa Leone XIV, una voce adesso diventata molto famosa dopo la sua posizione contro Trump e contro quello che sta facendo Trump. New York Times, intese manovre USA-Israele sull'Iran. Perciò sarebbero impegnati per studiare come massacrare meglio tutto l'Iran. Trovato risalto la notizia stampa israeliana: Trump deciderà entro 24 ore, ma vedrete, non sarà così incauto da bombardare ancora indiscriminatamente. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari, dice lui, però ci scappano sempre i morti innocenti, in campo truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità. Insomma, vedremo. Quel uomo, io lo chiamo imprevedibile, se riuscirà o no a innescare una terza guerra mondiale. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi su Taiwan si trattasse di una minaccia agli Stati Uniti, come ha sottolineato in un'intervista a Fox registrata a Pechino. Il presidente ha risposto a chi ha criticato la sua visita, tra cui il suo ex stratega Steve Bannon, che ha parlato di una palese minaccia di Taiwan, e io voglio che Taipei si calmi e la Cina si calmi, ha sottolineato. Intanto Taiwan ha ribadito la propria indipendenza. Insomma, se una nazione, lo diciamo anche alla Cina, non vuole essere soggiogata da un'altra nazione, deve rimanere ed essere libera di farlo. Anche, come vedete ormai, lo dico ai trampiani che magari mi stanno odiando, avete visto il folta faccia di Trump. Fino a ieri chi tocca Taiwan sarà distrutto. Poi, logicamente, la sviolinata di Xi, ed da lì tutto si è calmato, ma essendo tanto imprevedibile, ripeto, quello che dice lascia il tempo che trova. Abbiamo domani domenica 17, in prevalenza soleggiato con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, non da escludere isolati brevi rovesci. Zero termico a 2200 metri, temperature minime più 8, massime più 20, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

Notizie Flash. Notizie Flash.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Non è solo musica, un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
3: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

forte al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
7: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione,

0: chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.
8: Il
6: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Margherita sugli scudi.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità con abbigliamento

0: adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo,

0: Via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
7: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
5: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 052

0: di Bianchinanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
0: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

0: Almanacco del 16 maggio.
1: Oggi la Chiesa festeggia Sant'Ubaldo, vescovo di Gubbio, morto nel 1160. A Gubbio, appunto, alla vigilia della festa, si fa la celebre Corsa dei Ceri, spettacolo folcloristico unico nel suo genere.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ubaldo.
1: Ubaldo è un nome germanico, la cui forma originaria è Ugibald. Anche questo, come tutti i nomi tedeschi antichi, è composto.
0: Il primo elemento, Hugi, significa senno, intelligenza. Il secondo elemento è l'aggettivo Balt, da cui deriva anche il nostro Baldo, e che significa appunto ardito, coraggioso. Il significato di Ubaldo è dunque colui di ingegno ardito.

0: Nasce il 16 maggio 1799 Honoré de Balzac, il celebre scrittore francese.
1: I genitori erano intenzionati ad avviare il figlio alla carriera notarile. Honoré, terminati però gli studi, scelse la letteratura. Poiché i primi passi in questo senso non riscossero il successo sperato, Balzac si mise a fare l'editore. Esperienza che finì male: nel 1828 si ritrovò coperto di debiti.
0: Balzac tornò alla letteratura e da quel momento si mise a lavorare come un forsennato, passando le nottate sui manoscritti, scrivendo a lumi di candela e bevendo dosi massicce di caffè per lottare contro il sonno.
1: Durante il giorno lo scrittore conduceva vita mondana, frequentava i salotti, l'opera e i teatri, si metteva in mostra, ostentava il suo amore per il lusso e tentava con tutti i mezzi di sfuggire ai creditori.
0: La produzione letteraria di Balzac si compone di quasi 100 romanzi che, con il titolo La Comédie Humaine, costituiscono un vasto affresco della società borghese contemporanea.
1: Lo scrittore morì a 50 anni, consumato dal troppo lavoro e ossessionato dai personaggi dei suoi romanzi. Nell'agonia chiese più volte del dottor Bianchon, un personaggio nato dalla sua stessa penna.
0: Oggi l'opera di Honoré de Balzac è nota in tutto il mondo, ed in particolare in Russia. Balzac fu certamente uno dei primi scrittori psicologi della nostra letteratura.
1: Maggio 1967, Liegi. Si conclude con le nozze il contrastato amore tra l'ereditiera italiana Giovanna Augusta e il calciatore brasiliano di colore José Germano.
0: Giovanna era scappata in Belgio il 12 febbraio perché aspettava un bambino. Pregiudizi razziali avevano impedito alla giovane di poter sposare Germano in Italia. Quantunque la stampa abbia sempre parteggiato per la coppia di fuggiaschi, gli italiani rimangono piuttosto perplessi. È bene che un uomo di colore si sposi con una donna bianca? Per fortuna, i tempi sono cambiati.
1: Torino, 16 maggio 1982. Vincendo a Catanzaro con un rigore di Bradi, la Juventus si riconferma campione d'Italia con un punto di vantaggio sulla Fiorentina.
0: È il 20° scudetto e la seconda stella. Hanno vinto 19 partite, perse solo 3 e pareggiate 8. Hanno segnato 48 gol e ne hanno subiti 14.
1: E concludiamo anche oggi il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i records.
0: Oggi è di scena un ex campione di ciclismo, Alfred West, nato nel 1901. Bene, ciclismo a parte, il signor West è l'unico uomo al mondo che riesce a dividere un capello umano in 16 parti. Incredibile, ma vero.
1: Vi diamo appuntamento a domani, 17 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina. Parola di Vittorio. Bene, e ricordiamoci anche della favolosa Agata. Io mi auguro che Silvana mi chiami Agata adottata, come è stato per Alice. Altre due cagnoline di 10 mesi, giocherellone, contattate il 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno anticiperà l'apertura a domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò conviene a tutti voi prenotare per le adesioni al 339 20 03 835. Perciò ricomincia il mercatino dell'antiquariato modernariato. Abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus lì pronto che vi aspetta per darvi composizioni da sballo, per ufficio informazioni, per un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, per insomma tutto è Calicanthus, per farvi installare la app canatina, per farvi ripeto ascoltare quella meravigliosa radio a comando vocale che gli parlate, gli dice accenditi, spegniti, alzati, tutto, fa tutto da sola, è uno spettacolo. Calicanthus vi dà tutto questo, ed Calicanthus logicamente vi dà anche il suo pensierino del giorno. Tutto quello che è nel cuore è scritto sul viso.
1: passiamo al Papa, visita apostolica in Francia e nella sede UNESCO. È stato invitato dal direttore generale, sarà viaggio apostolico dal 25 al 28 settembre, visiterà logicamente la sede dell'organizzazione, a riferirlo il direttore della sala stampa della Santa Sede. Inoltre il pontefice, incontrando i cresimandi di Genova a San Pietro, ha invitato i giovani a non lasciare la parrocchia dopo aver ricevuto il sacramento, come invece accade molto spesso. Perciò ha cambiato un po' il metodo, un Papa che è innovativo. Molti problemi della giustizia restano aperti e, diciamolo, irrisolti, anche a causa del fatto che effetto del referendum, l'attenzione politica è stata per troppo tempo distorta dal problema cruciale, la lunghezza dei processi, la carenza di personale. Così il presidente Anm Tango, in assemblea straordinaria a Roma, da Nordio, un atteggiamento di ascolto parziali, dice, le assicurazioni però non basta. Avanti finché avremo risposte per noi ineludibili. Cioè, bravo, bravissimo Tango, bravissimo, che chiede a questo governo risposte per la lunghezza dei processi, per la mancata assunzione di persone. Ce n'è di tutto un po'. Si grida alla vittoria, ma abbiamo una sconfitta veramente grande nella giustizia italiana. Nel 25 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato, con nessun candidato che si è presentato alla selezione. Così la CGIA di Mestre, unicamera, lavoro basato su delle interviste vari imprenditori. Nel 17 400.000 assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati, perciò il lavoro c'era, 9,7 del totale previsto. Nel 25 1.750.000 casi, cioè il 30%, con picchi del 30%. Cigia, i giovani vogliono crescita non solo di stipendio, maggiore difficoltà nel trovare personale in Val d'Aosta, Trentino, Friuli, Venezia, Emilia Romagna, meno colpita la Puglia, dove il lavoro si trova facilmente. Ed andiamo invece a Maldive. Morto il sub alla ricerca dei corpi, perciò un altro morto. Stanno cercando i corpi dei 4 italiani, 8 i sommozzatori al lavoro nelle operazioni, sommozzatori italiani anche 2. Finora un corpo è stato recuperato ieri in una grotta, le operazioni sono state interrotte perché ad alto rischio di maltempo. In arrivo in Italia esperti con attrezzature, complesse ricerche dei corpi, mezzi, risorse offerti anche dal Regno Unito e dalla Australia. Viva il Regno Unito, viva l'Australia. Ed abbiamo, ecco qui, l'America ormai con Trump, dove c'è da guadagnare va, se no se ne frega. Maldive, perché sotto limiti dei 30 metri, Maldive hanno avviato un'indagine per capire perché 5 sub morti sono scesi a oltre 30 metri, che è il limite consentito. Perciò il governo di Mali ha detto che la sicurezza del turismo è responsabilità degli operatori, sollecitato il pieno rispetto delle normative, verranno adottate misure per rafforzare gli stand di sicurezza, sospesa a tempo indeterminato la licenza operativa della nave cui erano operanti i 5 sub. Come vedete, era qualcosa che poteva essere evitato. Una neonata è morta dopo lo sbarco di gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba, trasferita al poliambulatorio, era già molto grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di stamattina quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone approdate nel molo Favarolo dal Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Diciamo, è una storia purtroppo non a lieto fine. Il proprietario del bar di Taranto, in cui ha tentato di rifugiarsi per sfuggire ai manigoldi delinquenti della baby gang Bakari Sacco, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 23enne fermato con l'accusa di aver partecipato all'aggressione cui è stato ucciso. Il povero bracciante maliano, 35enne, il barista aveva detto no, di non conoscerlo, ma l'avrebbe ammesso in una intercettazione. Per l'omicidio di Bakari sono stati fermati 6 giovanastri, 4 purtroppo i minori che non subiranno nulla, 2 i maggiorenni. Il 15enne ha confessato di avere accoltellato Bakari, perciò presumo che non ci sia bisogno di processi quando uno è reo confesso del male che ha fatto. L'Iran chiede al Papa di opporsi alle azioni USA-israeliano, che ha scritto al presidente dell'Iran, ha scritto a Leone XIV, in cui accusa di chiari crimini di guerra l'attacco del 28 febbraio. Anch'io sono dalla parte di crimini di guerra. Quella azione è stata un vero e proprio crimine. La lettera ricorda l'uccisione della guida suprema di Ali e altri dirigenti pubblici militari, 3.468 cittadini iraniani, danni a scuole, ospedali, contro l'arroganza dell'America di Trump. È auspicabile la risposta internazionale per pace. Nazioni contrastino le richieste degli USA. Perciò quello che ha scritto l'Iran a Papa Leone XIV, una voce adesso diventata molto famosa dopo la sua posizione contro Trump contro quello che sta facendo Trump. New York Times, intese manovre USA-Israele sull'Iran, perciò sarebbero impegnati per studiare come massacrare meglio tutto l'Iran. Trovato risalto la notizia stampa israeliana: Trump deciderà entro 24 ore, ma vedrete, non sarà così incauto da bombardare ancora indiscriminatamente. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari, dice lui, però ci scappano sempre i morti innocenti, in campo truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità. Insomma, vedremo. Quel uomo, io lo chiamo imprevedibile, se riuscirà o no a innescare una terza guerra mondiale. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi su Taiwan si trattasse di una minaccia agli Stati Uniti, come ha sottolineato in un'intervista a Fox registrata a Pechino. Il presidente ha risposto a chi ha criticato la sua visita, tra cui il suo ex stratega Steve Bannon, che ha parlato di una palese minaccia di Taiwan, e io voglio che Taipei si calmi e la Cina si calmi, ha sottolineato. Intanto Taiwan ha ribadito la propria indipendenza. Insomma, se una nazione, lo diciamo anche alla Cina, non vuole essere soggiogata da un'altra nazione, deve rimanere ed essere libera di farlo. Anche, come vedete ormai, lo dico ai trampiani che magari mi stanno odiando, avete visto il folta faccia di Trump. Fino a ieri chi tocca Taiwan sarà distrutto. Poi, logicamente, la sviolinata di Xi, ed da lì tutto si è calmato, ma essendo tanto imprevedibile, ripeto, quello che dice lascia il tempo che trova. Abbiamo domenica 17, in prevalenza soleggiato con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, non da escludere isolati brevi rovesci. Zero termico a 2200 metri, temperature minime più 8, massime più 20, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

adesso nemmeno ce ne accorgiamo. Gli ammalati di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full option, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto de Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortelli Innamorato. Qui la cucina emiliana di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortelli Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Trazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: E mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

per la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

baia non respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra,

Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno e tu mi

sei troppo facile a morire, aspetta un figlio chissà.